Dabbiamo una sipilla scia fu in NSFM Bay. Te chiamano fu social sana ed NSFM Bay. Edgar Bepaccia, al chance a shout out if tartar. Ancora per il birra da Calvin Harris. Blessings.